0: Comunque, così arriva.
1: Proprio non arriva.
0: Così è il vehicle.
1: A 2014 Chrysler color in white.